0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Senti. Allora, dammi la tua mano.